0: La música perfecta.
1: En el momento exacto.
0: En todas partes. Ponte Exa FM
2: 99.7.
3: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?